0: sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:02.
2: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
3: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
4: Rifiuto.
3: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
4: Rifiuto.
3: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione?
4: Rifiuto.
3: Colpo di scena, rifiuta tutto.
4: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisi in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Sono le 2:59.
4: Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua l'offerta sulle prime 50 cucine. Metà cucina, non la paghi. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 4 e 0 minuti.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso. Radio Sorriso.
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa.

0: bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni. Sempre

0: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica. Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
9: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
8: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
9: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
8: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: ascoltatori di Radio Sorriso. Facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Hit Universal Fun, grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Sorriso.
0: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 7:07.
7: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
17: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
16: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pitta Rosso, con sconti fino al 50%.
17: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
16: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pitta Rosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
17: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli
4: Sorriso.
18: È il momento di Ma che bella domenica!

Questa è la tirintella di Luca Roncari, non la tarantella, la tirintella di Luca Roncari, che vi dà lo start, vi dà l'inizio di giornata su Radio Sorriso con me, che sono Giovanni Zani. La prima domenica del mese di maggio, questo quinto mese dell'anno 2026, fino alle 9 come al solito assieme, con tanta bella musica che io vi invito già da queste prime battute a richiedere utilizzando il numero magico.

Alida Ferrarese, dai, portami al mare, ma ti ci porto io, Alida, al mare. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, buona domenica ancora, ben svegliati, domenica 3 di maggio c'è Giovanni Zani in diretta con voi, come capita praticamente tutti i giorni, tutti i giorni siamo in onda, di sabato e di domenica attacchiamo un'oretta più tardi, ma ci siamo sempre, noi non vi molliamo mai. E questo è il momento oroscopo della domenica, e partiamo con il primo segno dello zodiaco, che è il segno dell'Ariete. Il clima di oggi è piuttosto positivo, soprattutto se saprete affrontarlo con coraggio ed ottimismo. Le vostre condizioni fisiche sono buone, anche il morale è molto elevato. Cercate di sfruttare ogni occasione per migliorare la vostra situazione di carattere economico. E adesso vediamo il segno del Toro. La luna propizia al vostro segno renderà facili da realizzare i vostri desideri. Intanto una persona nuova farà il suo ingresso un po' rumoroso nella vostra vita in questa giornata domenicale. Non lasciatevi cogliere alla sprovvista. Vediamo segno dei Gemelli. C'ho un po' di saliva da mandare giù. Gemelli, nella professione saprete cogliere al volo un'occasione fortuita grazie alla quale vi sarà offerta la soluzione di un problema che vi stava facendo disperare. Nei sentimenti tutto bene, favoriti nuovi incontri soprattutto per quelli nati nella terza decade. Adesso qua ci fermiamo e andiamo avanti con la musica. Abbiamo Maurizio Rosso con

Incredibile momento baciatina con Patti Fabbri qui su Radio Sorriso, e adesso via con altri tre segni dello zodiaco. Vediamo il segno del Cancro. Giove aumenterà il vostro buon umore e vi donerà una sostanziale serenità di fondo che vi accompagnerà per tutta questa domenica. Probabilmente in qualche campo non raggiungerete i risultati sperati, ma questo non vi turberà assolutamente, non vi deve assolutamente turbare. Leone. La luna odierna vi contrasterà e nella vita professionale vi sentirete più battaglieri del solito. Agite solo se sarà necessario e se ne varrà la pena. Non sprecate energie inutilmente rincorrendo obiettivi in apparenza allettanti. Nuove amicizie in arrivo. Mo vediamo la Vergine. Le posizioni planetarie odierne favoriranno tutti i vostri rapporti interpersonali, rendendoli più sinceri, costruttivi e teneri. Badate a non trascurare gli affetti e le vostre esigenze personali per dedicare anima e corpo al lavoro. Non ne vale assolutamente la pena. E adesso via, via con La Bella Mia. La Bella Mia è il titolo della canzone di Luca Panama.

0: La domenica mattina si intitola Ballerina con Castellina Pasi. Ragazzi, è il momento di fare la pausa caffettino. Andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Sorriso!
12: Care amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi, avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: Sorriso!
12: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Edizioni Galletti Boston su Radio Sorriso con il brano del mese. Era o non era è bello il brano del mese. Grazie a Galletti Boston. Allora, buona domenica ancora. Siamo in diretta, diretta da Radio Sorriso. C'è Giovanni Zani che vi sta parlando. Sto farfugliando più che parlando. Prima domenica del mese di maggio, giorno 3. Andiamo avanti con l'oroscopo. Bilancia, coincidenze che sembrano incredibili vi permetteranno di fare notevoli passi in avanti nel lavoro e negli affari. In campo affettivo migliorerà, ma l'umore resterà irritabile. Non cercate di raggiungere l'impossibile, ma guardate il presente. Segno dello Scorpione. Nuove esperienze possono arricchirvi anche perché le pretenderete con lo spirito giusto. Avrete una forte carenza affettiva che cercherete in tutti i modi di soddisfare attraverso meravigliose incursioni. Rinunciate al superfluo, avrete modo di rifarvi più avanti. Sagittario, con la mente sgombra e le idee chiare, potrete prendere iniziative vincenti sul piano professionale o buttare le basi per un progetto da sviluppare in un secondo tempo. Giornata magnifica per chi deve viaggiare. In amore potrete realizzare un sogno che avete coltivato da tempo e adesso anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni il dischello per loro ce l'abbiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo un Pietro Galassi con questa canzone, Femmina.
2: Finita la giornata, ti senti come vuota.

Grazie, grazie, grazie Diego Zamboni per questo momento musicale molto bello, intenso. Olla! E adesso andiamo a completare quello che è l'oroscopo con gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, un buon affare sfumato di colpo provocherà tutto il vostro disappunto, ma sarà una bella lezione in fatto di organizzazione e concretezza. A volte recuperare certe consuetudini e ricreare talune atmosfere hanno il dolce sapore del tempo ritrovato. Vediamo l'acquario. Potrete raccogliere allori e soddisfazioni personali, ma non dimenticate che un briciolo di calore in più e di simpatia può rendere l'ambiente di lavoro più gradevole. Oggi Marte incendierà i vostri sensi e sarete facilitati nel trovare soluzioni. Pesciolini in chiusura. Se il buon senso rappresenta un freno a certi vostri progetti, abbiate il coraggio di ignorarlo. Le idee sono tante e questo è il momento migliore, assolutamente migliore, per impegnarvi come solo voi sapete fare. L'amore sarà soprattutto sentirsi bene con la persona amata. E adesso andiamo a sentire l'orchestra di Raul Casadei con Gimme Hope, Joanna, Gimme Hope.

Marco Baguti, Orchestra Italiana su Radio Sorriso, praticamente in chiusura del nostro appuntamento domenicale. Ah, applausi anche perché quella B-Band, dai, loro hanno il compito di chiudere questa prima parte di giornata, ma che bella domenica 3 di maggio. Grazie a tutti, noi ci ribecchiamo domani come al solito, ore 6 qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 9:08. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la Premier Meloni. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione, è morto venerdì. Aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A, Como-Napoli. Non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20:45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis, oggi la finale del Master 1000 di Madrid. Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
12: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
13: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
14: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi.
16: Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piace a loro, conviene a te.
7: Sorriso!
0: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
18: Buona domenica!
19: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
20: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
21: Di questo circo.

0: della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: Ciao ciao domenica, ed era il pagliaccio dell'allegria con Roberto Tagliani. E allora buongiorno amici di Radio Sorriso, buona domenica da Tiziana. E benvenuti dunque a Ciao Ciao Domenica, musica, sorrisi, le vostre emozioni, le vostre canzoni, i vostri protagonisti, i veri protagonisti siete sempre voi comunque. Avete una dedica speciale, una canzone nel cuore? Chiamate subito 0423 736 680, oppure scrivetemi al 345 48 45 663 con WhatsApp. Vi aspettiamo in diretta. E allora andiamo subito con la prima richiesta in questa domenica 3 maggio 2026. Facciamo gli auguri a tutti i festeggiati, come sempre. Buongiorno a tutti voi cari sorrisini, anche oggi di domenica vorrei salutare e dedicare alla mia carissima amica Silvana la canzone di Pietro Galassi, Innamorarsi ballando, e dirti che per me sei come una caramella che mi piace tantissimo. Ciao a tutti voi che ascoltate, sono Roberto da Mira.

La grinta di Graziano Cianni con la sua bellissima Romantico. Siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Buona domenica da Tiziana e benvenuti. Vi ripeto i numeri di telefono se volete essere protagonisti in questa domenica 3 maggio: 0423 736 680, oppure scrivete con WhatsApp al 345 4845 663. Allora, abbiamo un po' di messaggi che sono arrivati. Vado subito ad salutare Oscar l'Alpino di Santa Maria del Piave. Sto andando a Caorle per lavoro e così fa un po' di polemiche sulle strade, sui ciclisti, sugli extracomunitari che non leggerò. E questo però lo voglio sottolineare: come si attraversano le strisce per le mamme che stanno insegnando ai figli che le strisce si attraversano sempre in bici anche senza guardare le auto. No, è sbagliato questo, e infatti sono d'accordo con te, caro Oscar. Bisogna scendere dalla bici, aspettare che le macchine passino e dopodiché si può attraversare la strada. Questa è la richiesta di Maria di Mira, che vuole salutare anche l'amica Mirella che è all'ascolto di Radio Sorriso. Quelle notti, Mister Domenico.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
14: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
13: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
13: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Amor sincero con Alessia e l'orchestra di Franco Bagutti Band. È stata richiesta da Fernanda di Pordenone. Una dolcissima domenica a tutti voi all'ascolto, sono Tiziana e questa è Ciao Ciao Domenica su Radio Sorriso, il momento perfetto per dedicare una canzone a chi amate o per fare una sorpresa speciale. Telefonate pure allo 0423 736 680, risponderò io, oppure mandate un messaggio WhatsApp o SMS al 345 48 45 663. La vostra musica parte da qui, da Radio Sorriso. E allora vado a salutare Giuseppe di Maragnole in provincia di Vicenza, che sta innaffiando l'orto con Radio Sorriso di sottofondo e vuole ascoltare Figlio di Ruggero Scandiuzzi. La sentiremo tra pochissimo. E poi saluto questa signora che ci manda un bel vocale, che si appresta insomma a praticare dello sport, è giusto?
1: Ciao Tiziana, ciao. Sono Arianna dalla provincia.
0: Ciao Arianna.
1: Oggi siamo a Bibione, una bellissima marcia da 7, 11, 14, 21. Oggi tento la 14, vediamo come va. Bellissima giornata, tantissima gente.
0: Bene.
1: E io volevo chiederti se per piacere puoi mettermi la canzone di Lara Agostini, Anima, che la dedico al mio grande amore. Grazie, buona giornata.
0: E buona giornata a te carissima, buona fortuna soprattutto. Adesso c'è Anima di Lara Agostini e poi Figlio.

Ed era Figlio con Ruggero Scandiuzzi, richiesta. Da Giuseppe di Maragnole. Allora abbiamo pronto anche la prossima richiesta, che è di Omar Codazzi con Mille Ricordi, ed è richiesta da una nostra ascoltatrice. Aspetta che trovo il messaggio, come al solito lo perdo. Eccolo qua, Patrizia di Padova, che ha mandato un messaggio WhatsApp al 345 48 45 663. Mille Ricordi di Omar Codazzi, e subito dopo una bellissima ballata pura Adeline, o meglio conosciuta come Notte di San Lorenzo, dedicata per la moglie Lucia da parte di Ezio di Verona. E allora andiamo subito con queste due bellissime canzoni qui a Ciao Ciao Domenica.

Pur Adeline, o meglio conosciuta come Notte di San Lorenzo, i Rodigini. Ed ora qui a Ciao Ciao Domenica c'è Patrizia con Canzone Messicana, richiesta da Walter.

0: tutto incluso.
1: Contratti flessibili da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 11:02.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali
3: e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni.

Batticuore con la vera Romagna Folk. Buongiorno, ciao Tiziana, volevo dedicare appunto Batticuore in ricordo di Ivano Nicolucci, in ricordo del suo anniversario. La sua scomparsa il 2 maggio 2002, ricordiamolo, Ivano Nicolucci è stato un musicista, un compositore italiano nell'ambito degli show romagnolo, davvero un grande maestro. Brava, brava Lina di Langhirano che ce l'hai ricordato. Come ho già detto prima, stop alle richieste musicali perché non ho più spazio. Ho ancora tantissime richieste e non so neanche se riuscirò a soddisfarle tutte. Intanto andiamo avanti con da Montechiari, Tiziana, una mia omonima. Ciao carissima Tiziana, sono Tiziana di Radio Sorriso. È una canzone di Omar Codazzi. Allora, ce ne sono moltissime da scegliere, vecchie, nuove, un po' più recenti, un po' più in là con il tempo, nel passato intendo, e io ho scelto questa bellissima, secondo me accoppiata, Omar Codazzi con la figlia Aurora in Un bacio d'appoggio, e poi ascolteremo per Enrica di Treviso, che vuole sentire una canzone di Yolanda Moro dal titolo Serenata all'antica. Grazie mille per la compagnia che fai, Enrica.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Antica con Yolanda Moro qui su Radio Sorriso. Saluto Silvana. Poi ancora chi devo salutare? Ho sbagliato la base. No, io ho sempre in mente il pomeriggio del mezzogiorno con Massimiliano. Questa è Ciao Ciao Domenica. Oggi è domenica 3 maggio. Scusate. Buongiorno Tiziana, sei dolcissima, a sentirti mi fa sentire un po' sulle nuvole, sei fantastica, mi puoi dedicare una canzone, quella che vuoi. Auguro a te e a tutti voi una felice domenica e un abbraccio con tutto il cuore. Ma come sei generosa d'affetto Luciana, ricambio con tanto tanto affetto. E poi ancora, buongiorno Radio Sorriso, mi faresti ascoltare per favore il Mulino del Po? Il nostro amore è stupendo, grazie Mariangela da Pordenone.

Io non ti lascerò mai con la D'Animos Band, con la voce sempre un particolare della Dania, assieme a Cosmo, questa bella accoppiata.

Grazie. Io e signora il 1° maggio abbiamo festeggiato 44 anni di matrimonio, anniversario 44. Vorrei dedicare a tutti i sorrisini che anche loro festeggiano l'anniversario in questo periodo la canzone di Galassi, Eternamente. Grazie Roberto di Carbonera, grazie a te e auguri anche alla tua a tua moglie soprattutto. Poi abbiamo un'altra dedica di un'altra ascoltatrice che voleva Pietro Galassi. Ciao Tiziana, buona domenica a te e a tutti i sorrisini, grazie. Sono Giuliana dalla provincia di Verona, vorrei dedicare a mio marito Pietro una canzone di Pietro Galassi. E allora oggi è richiestissimo, sarà anche per questa nostra ascoltatrice Giuliana e al marito Pietro, questa è Eternamente.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
10: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Siamo oltre ogni pensiero con Cristiana e Angelo della Little Tony Family. Eccoci nuovamente in diretta con Ciao Ciao Domenica e le vostre richieste musicali, di cui vi chiedo di stopparvi. Non so se è italiano, comunque stop alle richieste musicali perché non ho proprio più spazio. Volevo salutare anche colui che ha come stato questo bellissimo cagnolino che si chiama Tony di Udine. Tony di Udine ha richiesto per questa bella giornata e per la simpatia che a cui ha nei miei confronti Glenn Miller Medley di Rossella Ferrari, che abbiamo ascoltato prima. Grazie, mandi da Tony. Dunque andiamo con una richiesta invece per la nostra affezionata ascoltatrice nonché nostra amica, eccola qua, ciao, ci risentiremo oggi, gran lavoro. Eh sì, cara Loretta, eccoti qua, Je t'aime con Marco Gavioli.

Ciao Tiziana, sono Franca di San Giovanni Lupatoto. Oggi è il mio 57esimo di matrimonio. Mi farebbe piacere che mi mandassi gli auguri a me e mio marito Lino. E con un bel valzer viennese. Grazie, ciao.

E facciamo tanti auguri a questa nostra amica Franca che festeggia l'anniversario di matrimonio con questo bel valzer che abbiamo appena ascoltato. Dal titolo L'imperatore con Baiardi e i Macarena. Allora, andiamo ad augurare adesso buona domenica a questo nostro ascoltatore da Rovigo, Roberto, che vuole sentire Concerto d'Aranchez. È una bella versione questa di Aroldo Massarenti. Subito dopo ascolteremo anche La danza del sole, dedicata a mio marito Alberto da Marina. Adesso Concerto d'Aranchez.

bene, allora dopo la danza del sole con Giampiero Vincenzi devo salutare questa nostra amica Nadia di Verona che vuole una canzone di Selena Valle. Io ho scelto La Felicità che ascolteremo come ultima richiesta musicale. Poi ancora vado a salutare, eccoli qua, questi due amici sempre presenti, si chiamano Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere. Ciao a tutti gli amici sorrisini. Detto questo, ahimè, ci dobbiamo salutare, cari amici di Radio Sorriso, anche per oggi. Ciao, domenica finisce qui. Grazie di cuore per averci tenuto compagnia con le vostre dediche, con i vostri messaggi, la vostra energia come sempre. Un saluto da Tiziana, che vi dà appuntamento anche a stasera con la classifica delle più passate assieme a Massimiliano a partire dalle ore 19. E allora un saluto da parte mia, sono Tiziana e vi auguro una serata piena di serenità e musica nel cuore. Restate sintonizzati su Radio Sorriso perché le emozioni non si fermano mai, ricordate. Ciao e alla prossima domenica. Ciao!

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 13 e 6 minuti.
12: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
13: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
14: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
13: L'ha applicato da sola?
14: Ma certo, pennello, polso e voilà!
13: L'allievo che supera il maestro!
15: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale.

0: Tale inodore.
1: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica. Sorriso.
5: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, siamo in questa seconda ora di Viaggiando Controvento con me Elisa. Andiamo a Cordovado, che è uno dei borghi più belli d'Italia, antico borgo medievale che presenta questo nucleo storico ben conservato. C'è il castello, c'è tutta l'area dell'antica pieve di Sant'Andrea, la zona del santuario della Madonna e il convento che risalgono al 1600, e poi insomma diciamo ci sono diverse cose da visitare. Il borgo nuovo è sorto in epoca rinascimentale, il borgo invece più antico è sorto prima. Questo lo sappiamo da alcuni documenti. Siamo nel 1126 quando abbiamo un'attestazione, un Martinus de Cort de Vat. Nel 186 invece è citata la Villam de Cordovado, e qui capiamo che c'è la nascita ufficiale di questa località. Il toponimo Cordovado significa corte del guado. In effetti, se noi andiamo a vedere nei dintorni, c'era un ramo del fiume Tagliamento, oggi è scomparso, però un tempo c'era, e quindi probabilmente ecco perché corte del guado, corte che è attorniata da questo fiume. Una tradizione interpreta il toponimo come corde vadum, cioè nel cuore del guado, ma insomma il senso non cambia. Lì scorreva un fiume, dove scorre un fiume parte la civiltà, e così è stato anche per Cordovado, questo borgo che è uno dei borghi più belli d'Italia ed è un borgo fortificato. Fra poco andiamo a raccontare qualche curiosità.

Siamo a Cordovado, questo borgo fortificato è tra i borghi più belli d'Italia, frutto di secoli e secoli di trasformazioni, soprattutto avvenute tra il 600 e l'800. Il castello di Cordovado è sorto come un castello vescovile, siamo nell'11-12 secolo, per volere dei vescovi di Concordia. Questo è stato uno dei centri di potere più importanti fino al 400. La struttura all'inizio comprendeva le mura, il fossato, le torri, il ponte levatoio, eccetera, eccetera, eccetera. Poi nei secoli successivi sono sorte delle residenze signorili e poi con la fine del 600 parte delle fortificazioni è stata trasformata in residenze civili, quindi è un borgo che si è trasformato soprattutto, come vi dicevo, tra il 1600 e il 1700. E tutto questo nel borgo che poi è sorto a nord di un castello spicca Palazzo Beccaris Nonis, costruzione del 1500 monumentale ed è un po' il simbolo del paese di Cordovado. Quindi è una passeggiata quella che vi propongo di fare tra le vie di Cordovado per vedere i palazzi che parlano della storia di questa località. Ma c'è un posto che potete entrare, che potete vedere velocemente, ed è la chiesa di Sant'Andrea. Fra poco entriamo anche noi lì.

Patricia Band con Spiaggia Infuocata. Allora siamo a Cordovado, dove c'è la chiesa di Sant'Andrea, questa antica pieve concordiese legata al capitolo della cattedrale. Oggi è Duomo, è stata costruita nell'ultima parte del 1400, il portale abbiamo la datazione 1477. Poi nel 600 c'è stato un ampliamento anche di questa chiesa, c'è stata l'aggiunta delle navate laterali, quindi diciamo che è una chiesa che si è trasformata nel tempo. L'interno però conserva degli elementi interessanti, sono elementi lignei originali, per esempio il pulpito, la cantoria, che quindi evocano proprio l'atmosfera delle parrocchie rurali che c'erano un tempo, che c'erano nel 400 e nel 500. Restano poi delle tracce significative delle decorazioni che poi nel tempo sono andate perdute. Sono decorazioni comunque che noi vediamo, intravediamo e che risalgono al Rinascimento. Quindi è molto interessante. Quindi se vi capita di andare a Cordovado, alla chiesa di Sant'Andrea, o comunque farsi una passeggiata da quelle parti, può essere piacevole come gita di metà giornata fuori porta. Fra pochissimo invece ci spostiamo nella cucina di Radio Sorriso, pronti pronti, perché noi ci proiettiamo verso la bella stagione e prepariamo una buona mousse al limone. Fra poco ingredienti e procedimento, prendete carta e penna, mi raccomando.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

Ruggero Scandiuzzi con Buio. Allora siamo nella cucina di Radio Sorriso e siamo pronti per dare la ricetta, ingredienti e procedimento per preparare una buona mousse al limone. È facile da fare, è veloce e soprattutto è golosa, soprattutto da fine pasto, secondo me è il connubio perfetto. 100 ml di succo di limone, 100 ml di succo d'arancia, quindi i nostri aromi, 40 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 200 ml di panna vegetale zuccherata e l'aroma limone, l'aroma quello che trovate anche al supermercato. Quindi ripeto gli ingredienti: 100 ml di succo di limone, 100 ml di succo d'arancia, 40 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 200 ml di panna vegetale zuccherata e l'aroma al limone. Questi sono tutti gli ingredienti per fare questa mousse al limone. Fra poco vi do il procedimento.

L'officina del battagliero con la bambina dispettosa, allora pronti per preparare la mousse al limone, 100 ml di succo di limone, 100 ml di succo d'arancia, 40 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 200 ml di panna vegetale zuccherata, aroma limone. Allora prendiamo lo spremi agrumi, ricaviamo 100 ml di succo di limone e 100 ml di succo d'arancia. Li misuriamo magari con la caraffa graduata, così abbiamo l'idea delle misure esatte. Prendiamo un pentolino, mettiamo i 20 g di amido di mais, ci mettiamo anche 40 g di zucchero, li mescoliamo con la frusta. Aggiungiamo un po' alla volta il succo di limone e il succo d'arancia e mescoliamo. Questo pentolino adesso va portato sul fuoco senza smettere di mescolare chiaramente e dovete far addensare questa crema. Ci vorranno circa 5 minuti, minuto più, minuto meno, comunque 5 minuti per addensare questa crema. A questo punto spostiamo la crema in una ciotola e la lasciamo raffreddare completamente. Prendiamo quindi pentolino che abbiamo lasciato raffreddare. A parte montiamo la panna vegetale già zuccherata. Poi, quando la crema al limone è completamente fredda, uniamo la panna alla panna montata. Uniamo la nostra crema, scusate, alla panna montata. Mescoliamo, lavoriamo con le fruste elettriche, così è più facile. Il composto che otteniamo sicuramente è bello, omogeneo, la consistenza deve essere spumosa. Aggiungiamo qualche goccia di aroma di limone, mescoliamo e la mousse al limone è pronta. Possiamo dividerla, possiamo aiutarci con una sacca poche e metterla nelle ciotoline e magari sopra ci mettete, consiglio furbo che vi do, qualche scaglietta di cioccolato e un po' di scorza di limone per decorare, per rendere tutto ancora più bello e col cioccolato direi ancora più goloso. Mousse al limone approvata!

La Vera Romagna e i Baiardi con Amore Mio. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata, ci siamo raccontati un sacco di cose, tra l'altro abbiamo dato una ricetta golosa che è quella della mousse al limone, facile da fare, golosa, ed è un dolce giusto da qui a tutto il periodo estivo, anche perché gli agrumi richiamano l'estate, la voglia di star fuori, l'amicizia, le tavolate, la compagnia e tutte queste cose qui meravigliose. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro una buona domenica, anzi ricordo, so che è già ormai pomeriggio, però se avete qualche museo statale vicino a voi sapete che oggi, prima domenica del mese, c'è Domenica al Museo, un'occasione per visitare in maniera gratuita i musei statali del territorio. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao!

0: avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pitarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
8: Sorriso.
0: È il momento di Fortemente Domenica.

Cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati. Buona domenica pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Benvenuti, benvenuti a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. E benvenuti a Fortemente Domenico, ovvero il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso. Grazie a voi di esserci insieme sino alle 17 in questa prima domenica di maggio. E tanta la musica da ascoltare e da ballare, naturalmente, se lo gradite. E dopo, ovviamente, come sempre, sarete anche voi protagonisti del nostro pomeriggio di festa attraverso le vostre selezioni musicali. Naturalmente, ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabile e doveroso, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Fuoco alle polveri, dai ragazzi, partiamo subito. Che la musica sia

Pomeriggio di festa, cari ragazzi, cari sorrisini belli, naturalmente con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Andiamo subito allo stadio Dall'Ara di Bologna. Si sta giocando Bologna-Cagliari, siamo al 72esimo, dunque 18 al termine più recupero, e siamo sulla parità 0-0. Il Fox insieme a Marco Tonelli lo balliamo sotto le stelle.

bravo Gabriele, Filadelfia. Un volo sugli anni 60, alcuni tra i tanti grandi successi degli anni 60. Bene, alla Dallara l'81esimo, sempre 0-0 tra Bologna e Cagliari. La lambada, tempo di baciata, lei è Rossana Bianchi.

È iniziato il recupero al Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, terminato il primo dei sei minuti di recupero e siamo ancora sulla parità 0-0. Tra poco naturalmente lo spazio anche con voi protagonisti, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0-423-73-66-80-81. SMS WhatsApp 345-48-45-663. C'è Rita Jessie, crederci. We'll be right back.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Aldo, sta arrivando.
11: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
12: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
13: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
12: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
13: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
12: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Con l'orchestra Riccardi, Christian protagonista, Ghiaccio

mazurka, la mazurka sulle note di Cleopatra da Pisa di Patrizio Lucidi. Bene, torniamo allo stadio Dall'Ara. È terminata la partita dell'ora di pranzo tra Bologna e Cagliari, il finale 0-0. Noi poi dalle 15 seguiremo con aggiornamenti costanti da studio alla partita in programma appunto nel pomeriggio tra Sassuolo e Milan. Dunque dalla Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo Milan, calcio di inizio alle 15, e allora con, come dicevo, con aggiornamenti costanti nel corso del pomeriggio. Lo spazio anche con voi protagonisti, cari ragazzi, con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, lo 0423 73 66 80 e 81 per l'utilizzo degli sms WhatsApp, 345 48 45 663. Bene, iniziamo subito. Allora iniziamo subito e andiamo in quella di Udine, per l'esattezza a Basaglia Penta, salutando i genitori Gastone e Amelia da parte della figlia Monica, e un salutone speciale dalle nipoti Pamela ed Erika. Un caro salutone anche da parte nostra. Allora buona domenica pomeriggio e buona compagnia con Radio Sorriso. Mi richiedete felicità di Albano e Robina, allora per voi questo mix con Daniela Rosi protagonista, Tempo di Aligalli, il mix con Ci sarà e felicità. Bene, poi allora da Udine, Basaglia Penta, vediamo un po', andiamo in provincia di Cuneo, leggo da Sale San Giovanni, vado a salutare Aurora, buon pomeriggio di festa anche a te, ciao Aurora, mi richiedi un brano con protagonista Matteo Tarantino, subito dopo in arrivo Momenti di Eternità.

con Matteo Tarantino, momenti di eternità. Vado subito in quella di Spilimbergo salutando Giovanna, buon pomeriggio, buona compagnia a te, e con Omar Codazzi. Sono delle pagine belle quelle in arrivo. Poi da Spilimbergo a Padova salutando Gianni, con a seguire Ruggero Scandiuzzi, sei speciale.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, a Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 15 e 2 minuti.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello.

0: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
0: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

cari sorrisini, buona continuazione di pomeriggio in questa domenica 3 maggio con Radio Sorriso, fortemente domenica. Grazie a voi di esserci e di condividere questo nostro appuntamento festivo insieme. Buona continuazione da Claudio Prospero. Andiamo subito in quella di Reggio Emilia, al Mapei Stadium. Da 6 minuti iniziata la partita del pomeriggio tra Sassuolo e Milan. Ehi! Qualche istante fa il Sassuolo in vantaggio con Berardi, qualche istante fa il parziale comunque Sassuolo 1 Milan 0. La partita che seguiremo con aggiornamenti da studio in questo nostro pomeriggio insieme. Arriva lei signori, arriva la regina dei tanghi, arriva la comparsita

comparsita Walter Losi. Proseguiamo e andiamo in quella di Maser. Vado a salutare Maria, buona compagnia a te, buon pomeriggio. Roberto Tagliani, eccolo, protagonista con Rossetto e Caffè. Ciao Maria, poi si va a Sassuolo, ecco, già che stiamo parlando oggi pomeriggio di Sassuolo-Milan, intanto siamo all'undicesimo, il Sassuolo in vantaggio per 1-0, la rete al quinto di Berardi. Andiamo in quella di Sassuolo salutando Anna, subito dopo a seguire con Marco Buccio e Francesca Melzani Band, la voce di Marco, protagonista a seguire con Meravigliosa Mia.

con Marco Buccio, meravigliosa mia. Torniamo a Reggio Emilia, siamo al 19esimo, il parziale vede sempre in vantaggio il Sassuolo sul Milan per 1-0, la rete al 5° minuto di Berardi.

0: ascoltando Fortemente Domenica.
1: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
2: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
13: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Sorriso.
15: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Concerto per voi con Marilisa Maniero, Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montari, Fabio Corazza e Mary Rinaldi. Le 15:37 minuti, torniamo a Reggio Emilia. Il Sassuolo sempre in vantaggio sul Milan per 1-0. Il Milan che dal 24esimo sta giocando in 10 uomini per l'espulsione di Tomori per doppia ammonizione. Il parziale dunque a Reggio Emilia, Sassuolo 1-0.

Renzo Biondi, piove fuoco. Andiamo in quella di San Zenone degli Zelini. Giorgio che saluta chiaramente Giuliana di San Zenone insieme al marito Gianni, un caro salutone anche da parte nostra. Buona continuazione di ascolto, protagonista Maurizio Medeo, il tuo mondo.

Una cumbia indimenticabile insieme con i Matteo. Torniamo a Reggio Emilia, è iniziato il recupero, sta terminando il primo dei tre minuti di recupero. Sassuolo sempre in vantaggio sul Milan per 1-0. Lucky Zomba insieme a Roberta Cappelletti, Il mio sole.

4esimo, il Milan in 10 per l'espulsione di Tomori per doppia ammonizione. Ci risentiamo dunque poi per il secondo tempo. Vado in quella di Arezzo, vado a salutare Paola. Buon pomeriggio, buona compagnia naturalmente insieme con noi e sempre con il sorriso ovviamente per essere, per restare più giovani che mai. Saluta lo staff, tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e un saluto anche per DJ 14 che salutiamo. Un abbraccione anche a te, ciao Severino. Rossella Ferrari con Marianna Lanteri insieme, protagoniste con Il Cerchio della Vita. Poi vado in quella di Verona andando a salutare Fabrizio Vicio, un abbraccione anche a te, ciao ciao Vicio, a seguire protagonista Daniela Cavanna, un amico.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
4: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua la super promo. Sulle prime 50 cucine ti regaliamo fino a metà cucina. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Sorriso. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 16:03.

0: Ali migliora la vita.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Sorry.

La mazurka, la mazurka stupenda, le fise di Daniele Donatelli e Edmondo Comandini. Bene, è appena iniziato adesso il secondo tempo a Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, il Milan con il Sassuolo in vantaggio per 1-0. E noi intanto proseguiamo il nostro appuntamento nei dì di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. Buona continuazione di ascolto a tutti voi, buona compagnia da Claudio Prospero. Andiamo in quella di Verona, vado a salutare Pietro con l'orchestra di Giuliano e Baroni, il valzer Ritorno al Paese. Poi a Treviso, Resana, salutando Plinio insieme con

Manuel Rodi, torniamo a Reggio Emilia perché è arrivato il raddoppio del Sassuolo alla 47esimo firma Lauriente. Siamo adesso si sta giocando il 54esimo, il Sassuolo dunque in vantaggio per 2-0 sul Milan. Andiamo in quella di Verona salutando Tiziano, protagonista Lara Agostini, Canto straniero.

Fine del mondo, 62esimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con il Sassuolo sempre in vantaggio sul Milan per 2-0. Parliamo di tennis, si va a Madrid per la finalissima delle ATP 1000 di Madrid. Jannik Sinner tra poco dalle 17 affronta il tedesco Alexander Zverev. I precedenti sono 9-4 per Jannik, che è in bacheca 27 titoli, il tedesco ne ha 24. Forza Jannik, sarebbero 4 su 4 per gli ATP 1000. Bene, allora dalle 17 la finalissima a Madrid, Sinner contro Zverev. La baciata, l'orchestra di Luca Panama, Roberta protagonista con un volo leggero.

leggero, Roberta Orchestra Luca Panama. Parliamo anche di automobilismo, sorrisini e pole position di Kimi Antonelli a Miami. L'italiano della Mercedes precede di 166 millesimi Max Verstappen, unico a migliorarsi nel secondo tentativo in Q3. In seconda fila la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Norris. Quinto tempo per George Russell, i tre sono separati da 5 centesimi. Chiude la terza fila Lewis Hamilton. Mentre c'è stato un dominio McLaren nella sprint di Miami, con Norris che parte dalla pole e vince incontrastato. È la prima vittoria stagionale non appannaggio della scuderia Mercedes. Piastri si sbarazza di Antonelli allo start, partenza sempre complicata per la casa tedesca, e segue il compagno. Buon terzo posto per Leclerc con la Ferrari. Questo per quanto riguarda la gara sprint. Il Gran Premio dalle 22 italiane oggi è stato spostato alle 19 per il maltempo, dunque partenza alle 19. Poi il prossimo appuntamento sarà per il 24 maggio a Montreal per il Gran Premio del Canada.

0: Zo. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai!
7: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
8: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
10: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston
2: con l'orchestra

Manuela Recchia, ti sento, la nuova settimana entrante con graditissimi ospiti, ad iniziare domani lunedì 4 maggio insieme con Nicola Congiu. Piacevolmente in compagnia, piacevolmente in sua compagnia, domani dalle 13:30 a Giro di Tacco, Sorriso TV, il sorriso che conquista, e subito dopo le 14 qui ad Artisti in radio. Domani con Nicola Congiu, il mondo è grigio, il mondo è blu.

Nicola Congiu, l'86esimo con il Sassuolo, sempre in vantaggio sul Milan per 2-0. Parliamo della Serie A di questa 35esima giornata, 3 al termine. Vediamo i risultati: Pisa, Lecce 1-2, Udinese, Torino 2-0, Como, Napoli 0-0, Atalanta, Genoa 0-0. Oggi all'ora di pranzo Bologna-Cagliari 0-0, alle 18 si gioca Juventus-Verona, stasera Inter-Parma. E due posticipi in programma domani alle 18.30 Cremonese-Lazio e poi alla sera Roma-Fiorentina. Diamo uno sguardo alla classifica. All'Inter manca solamente un punto per vincere il campionato, per essere campioni d'Italia. Inter 79, Napoli 70, il Milan sta perdendo, fermo dunque a 67 punti, Juventus 64, in fondo alla classifica Verona e Pisa già retrocesse in Serie B. C'è Elena Cammarone nel finale, che vita!

per questo nostro pomeriggio di festa insieme a Radio Sorriso, fortemente domenica. Torniamo a Reggio Emilia, siamo agli ultimi secondi della partita, siamo al quarto e ultimo minuto di recupero. Quarto minuto che termina in questo istante, attendiamo solamente il fischio finale che arriva proprio adesso. Il Sassuolo batte il Milan per 2-0. Ci salutiamo con Sonia Mori, io ti aspetterò tra poco, Patrick, ad accompagnarvi con il settimo tramonto sino alle 19. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani per una nuova settimana dei nostri viaggi musicali dalle 14:30 oltre il liscio. Grazie a voi tutti e da Claudio Prosper per aver condiviso questo nostro pomeriggio di feste insieme. Buona continuazione di ascolto, buona serata a tutti quanti voi e buona vita. Ci sentiamo domani. Sonia Mori.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo. Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 17 e 3 minuti.
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti.

0: Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea Corpo Lavanda e Melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sorriso!
3: È il momento di Settimo Tramonto.

E allora, cari amici di Radio Sorriso, un buon pomeriggio a tutti voi, una buona domenica, un buon 3 maggio in compagnia del vostro Patrick. Sarò qui fino alle ore 19 a tenervi appunto compagnia con le vostre dediche e richieste, che ricordo potete fare tramite i nostri numeri, insomma via WhatsApp al 345 48 45 663, oppure telefonandomi allo 0423 73 66 80 o 0423 73 66 81. Insomma, questi sono i numeri della linea diretta per parlare insieme a me o per mandare un bel messaggino con la vostra richiesta per la vostra canzone preferita o per un anniversario o un compleanno. Insomma, avete carta bianca, ecco, carta bianca, perché vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso lo fate anche voi con le vostre dediche richieste delle vostre orchestre preferite. Allora iniziamo subito, andiamo in musica, arriva questa bellissima canzone ripresa da Marianna Lanteri, questa è Due Vite.

siamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi domenica 3 maggio in compagnia del vostro Patrick, qui appunto per accontentare tutte le vostre dediche e tutte le vostre richieste per quanto riguarda la vostra musica preferita, ma soprattutto le vostre orchestre preferite, perché diciamo che Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre italiane. Un saluto lo mando all'amica Norma di Noale, che mi ha appena telefonato. Però Norma dice: ieri sera un signore mi ha salutato e io volevo contraccambiare il saluto. E allora Norma, questo signore in questione si chiama Ivo e abita a Terrassa Padovana, perché sono risalito tramite perché noi ci teniamo un quaderno dove scriviamo un po' tutto. Allora, Ivo di Terrassa Padovana, l'amica Norma di Noale ti saluta, ti manda un abbraccio e ti ringrazia per i saluti che gli hai mandato ieri sera. E un saluto lo mando anch'io a Norma, perché è sempre una signora, una persona speciale. Grazie veramente di cuore, Norma. E poi salutiamo anche l'amico Sandro di Pordenone. Ciao Sandro, un abbraccio a te, che ci ha richiesto un bel valzer che poi metteremo in onda dal titolo Forza Piemonte di Loris Gallo. Però intanto andiamo ad accontentare l'amica Adriana, che ci ha richiesto questa bella canzone di Gianmarco Bagutti e Marco e Clan dal titolo Cuore in Trappola. Allora, pronti ragazzi, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ricordo, in compagnia di Patrick fino alle ore 19 in questa domenica 3 maggio, per tutte le vostre dediche richieste 345 48 45 663.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

così, ragazzi, su Radio Sorriso abbiamo accontentato anche l'amico Sandro di Pordenone, che dice che sta facendo dei lavori sulle vigne, perché adesso è tempo di fare dei lavori sulle vigne, e lui ci ha richiesto appunto questo bel valzer dal titolo Forza Piemonte di Loris Gallo. E adesso andiamo ad accontentare anche una signora, l'amica Fiorenza di Venezia, che ci ha scritto: ciao, per cortesia mi fai ascoltare la canzone che dice Tasi e tira, grazie, sono Fiorenza. Allora, Fiorenza carissima, arriva per te Giuseppe Bolla con Tasi e tira su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, insieme a Patrick, fino alle ore 19 sarò qui a tenervi compagnia. Signor Tene.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
0: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al
9: 345
8: 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
12: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
11: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
12: A partire da 1165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
11: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, da Chateau Dax ancora sconti fino al 50%. A Venezia. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
7: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: In questo istante abbiamo ascoltato le edizioni Classe 1 con il ballo del sergente, il nostro direttore Alex Sow. Grazie alle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. E adesso è arrivato anche un messaggino dall'amica Lucia di Padova. Allora lo ascoltiamo subito e sentiamo la nostra amica Lucia cosa ha da dirci. Eccolo qua.
2: Buongiorno. Sono Lucia da Padova, volevo chiederle di se può mettermi la canzone Amarti e dirti addio di Bastelli.
1: Certo.
2: Grazie infinite, mi tenete tanta compagnia.
1: Grazie a te, grazie.
2: Anche i miei consuoceri che anche voi vi ascoltano tutta la giornata. Buona giornata a tutti, grazie.
1: Grazie a te, amica Lucia. E allora per te arriva questa Amarti e dirti addio di Franco Bastelli, e poi accontenteremo l'amico Tony di Ariano Polesine che ci ha richiesto la ballata del camionista. Però intanto ci ascoltiamo questo bel valzer lento. Franco Bastelli per voi e per l'amica Lucia di Padova.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Napoli, Foggia, Roma, Milano, Padova, Lecce, Bologna, Forlì.

0: ci siamo fatti anche un bel giro d'Italia con la ballata del camionista Raul Casadei per l'amico Tony di Ariano Polesini, provincia di Rovigo. E adesso andiamo ad ascoltare un altro messaggino che ci è arrivato via WhatsApp al 345-48-45663. E io molto volentieri li metto in onda. Sentiamo.
1: Ciao. Io sono in modalità per far niente sul letto mentre vi ascolto voi.
0: Ah, bene, bene.
1: Mi fate tanta compagnia, sono qui da sola soletta. Ragazzi, siete Ermeio del Colosseo.
0: Grazie Maria.
1: Mandi. Ah, belli.
0: Grazie Maria Consuelo di Gemona del Friuli, ciao, un abbraccio, grazie per questo bel messaggio allegro che ci hai mandato. Salutiamo anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli, un'altra friulana doc. Ciao Rita, un abbraccio anche a te, grazie per avermi chiamato allo 0423 736 680. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Nadia di Treviso, a cui mando un bacio e un abbraccio grande. E per te, amica Nadia, arriva sei sempre nel mio cuore con l'orchestra Bagutti. E poi accontenteremo anche l'amico Giovanni di Pellestrina, che dice buon pomeriggio Patrick, ti auguriamo una buona serata e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Posso sentire per cortesia una canzone del Mulino del Po? E poi andrà in onda appunto il Mulino del Po con Contadino Innamorato, la voce di Nicky. Intanto per l'amica Nadia di Treviso arriva sei sempre nel mio cuore con Patrick su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, vi ricordo, in compagnia fino alle 19. Mi raccomando, aspetto le vostre dediche, le vostre richieste via messaggio o via telefono.

Ritorniamo in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick. Ripeto, fino alle ore 19 sarò qui a tenervi compagnia con le vostre dediche e richieste. Però intanto vi ricordo che domenica 17 maggio ci sarà il grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago in provincia di Treviso. E allora ragazzi, passerete una giornata di ballo, divertimento, grandi sorrisi e amicizia con gli speaker della vostra radio preferita. Ricordo che il menù completo con bevande incluse sarà del costo di 40 euro a persona. Per il menù e i dettagli potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. ricordo, sorriso sempre scritto con 3 R, alla sezione eventi. Ricordo anche che per l'occasione, visto che l'Antica Postumia dista a pochi chilometri da Radio Sorriso, apriremo anche le porte della radio per voi ascoltatori. Quindi chi volesse magari prima di andare a pranzo fare un giro in radio e visitare la radio, insomma la vostra radio preferita, e anche Sorriso TV, può farlo in fase di prenotazione. Dite anche che passate per la radio, quindi noi saremo qui ad accogliervi e a mostrarvi, insomma a farvi vedere, diciamo, gli studi di Radio Sorriso e Sorriso TV. Ci saranno tanti ospiti in questa bellissima giornata di domenica 17 maggio, tra cui El Canfin, Mattia Agostini, Marlisa Maniero e Marco Negri e Rossella Ferrari. Insomma, un bel parterre di ospiti giusto per fare allegria in questa bellissima giornata di domenica 17 maggio. E vi ricordo che insomma sarà una giornata appunto di ballo, si ballerà fino a sera e quindi insomma non perderemo assolutamente tempo per divertirci. E adesso andiamo sempre avanti con le richieste, perché è arrivata una bella dedica qui dall'amica Laura di Cervarese in provincia di Padova, che dice: buongiorno Patrick, buon pomeriggio, potresti farmi gentilmente ascoltare la motopolca? Grazie mille, Laura di Cervarese. Allora carissima Laura, per te e per tutti gli amici di Radio Sorriso ascoltiamo questa bella motopolca di Sandrino Piva.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Sorriso!
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
8: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio, con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma, un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus e Verona, 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
12: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
13: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
14: Forest, ma cosa sta dicendo?
13: Alzate il volume!
14: Dobbiamo proprio?
13: Buoni pasto, Ticket Restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facile da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
15: Ma dove l'ha sentita?
13: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
16: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la

0: Benvenuti amici, è il momento della classifica delle più passate con Tiziana
1: e con Massimiliano, augurandovi una buona domenica, fine domenica, buona fine domenica, buon fine
0: siamo ormai ponte, al tramonto
1: e domani si lavora.
0: Siamo al tramonto della giornata.
1: Siamo al tramonto, sì, però
0: siete sopravvissuti al primo maggio, ben venga, che la musica qui non manca mai.
1: Quanti chili avete preso in questi tre giorni?
0: Fatti gli affari tuoi.
1: Chiedo agli ascoltatori, ovviamente.
0: Dopo che abbiamo iniziato?
1: Abbiamo finito. Quindi abbiamo iniziato con, abbiamo appena visto, Resta dove sei di Roberto Polisano. Adesso andremo a leggere la posizione numero 11 e la numero 10. Poi ci fermeremo ancora.
0: E allora, L'amore fa paura con i Rodigini alla posizione numero 11.
1: Bravissima, ma l'amore non fa paura, ci mancherebbe. Alla posizione numero 10, Se tu mi guardi così, lei è...

0: finito? Siamo in onda, siamo in onda. Oh. Vorrei che fossi qui. Omar Codazzi si è posizionata e l'abbiamo appena visto alla posizione numero 9, ma alla 8 chi ci sarà?
1: Alla posizione numero 8 troviamo Daniele Cordani con 10 giorni.
0: 10 giorni, è proprio così, però alla posizione numero 8 e non alla 10. Sarebbe bello 10 alla posizione numero 10, 10 giorni. Vabbè, allora continuiamo la classifica. Ricordiamoci anche del pranzo di Radio Sorriso che sarà domenica 17 maggio 2026 all'antica postumia di Vedelago, provincia di Treviso. Ah, c'è qua il foglio, stavo andando a memoria.
1: Ma guarda, ti avevo dato un'indicazione.
0: Cosa sta facendo? Quindi domenica 17 maggio, antica postumia di Vedelago, stavo dicendo, provincia di Treviso, pranzo con noi di Radio Sorriso e tanti tanti ospiti, veramente, ce ne sono anche in classifica, io l'ho già vista, e quindi insomma vi vogliamo veramente numerosi, anche perché poi la prossima, se non sbaglio, se non ricordo male, aiutami, dovrebbe essere ottobre.
1: Prossimo pranzo.
0: Comunque vabbè,
1: non ricordo.
0: Voi prenotate 0423 7367 per avere il vostro posto sicuro al ristorante Antica Postumia di Vedelago. C'è la possibilità, visto che è qui vicino, anche di, visto che seguirai tu il discorso,
1: di passare nei nostri studi radiofonici e televisivi. Quindi se siete da noi quel giorno, se avete deciso di venire al pranzo, voi sapete che noi cerchiamo di esserci un po' ovunque, tra il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, a regalarvi momenti insomma da passare insieme, da conoscere anche nuove persone,
0: certo.
1: E per stare insieme, conoscerci,
0: fare nuove amicizie,
1: esatto. E il ristorante Antica Postumia qui di Vedelago in provincia di Treviso si trova molto vicino a Castelfranco Veneto, dove ci sono i nostri studi, appunto dalle 10 alle ore 12 potrete visitare, però quando vi prenotate per il pranzo dite anche che venite prima e nei nostri studi.

0: State ascoltando Le più passate.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Caffè Orzo.
7: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
8: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su Rifiuti Zen.
6: Sorriso.
0: State ascoltando Le più passate.
11: Posizione numero 6.

0: E ritorniamo in diretta con la posizione numero 6 che appartiene all'orchestra Riccardi con Oltre la follia.
1: Beh, di folli siamo io e te, secondo me. I più folli di Radio Sorriso, secondo gli ascoltatori, chi sono? Secondo te, se dovessi far stirare i primi tre più folli.
0: Più pazzerelli.
1: Folli, pazzerelli, esatto. Dai, chi metteresti al primo posto?
0: Te.
1: Lo sapevo io. Vabbè, allora, la posizione numero 5, primo raggio di sole, lei è la bellissima Francesca Mazzucato.

0: ti amo, punto
1: lo so,
0: e basta.
1: Lo so, non c'è bisogno che lo dici così pubblicamente.
0: È il titolo.
1: È il titolo, ok.
0: Della posizione numero 3, ti amo, punto e basta, con Federica Cocco. Stiamo salendo la vetta ormai alle prime tre posizioni, dopo la terza arriva la seconda ed è davvero un concertone, un concerto per voi con Alida Ferrarese, Mary Rinaldi, Fabio Corazza, Marilisa Maniero e Marco Negri e Davide Montali, questi artisti che si sono uniti per creare questa bellissima canzone, appunto concerto per voi.
1: Grazie che mi hai lasciato la bellissima Rossella Ferrari e Casanova, che si posizionano alla numero uno con una canzone scritta da, sai chi l'ha scritta?
0: Pietro Galassi.
1: No, Graziano Cianni. Raps, che tra le altre cose è stato nei nostri studi giovedì, mercoledì, giovedì, insomma metà di questa settimana, che salutiamo, e sarà presente anche non qua ma da qualche parte sarà presente, io lo so delle cose, vabbè. Andiamo appunto con la posizione numero uno, la posizione numero uno con Rapsodia, Rossella Ferrari e i Casanova. E con questo ci stanno spegnendo lo studio, dobbiamo andarcene.
0: Ci mandano via, salutiamo tutti gli ascoltatori.

0: Avete ascoltato le più passate. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 19 e 59 minuti.
8: Radio Sorriso Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
10: Situazioni un po' variabili al nord nelle prossime ore, con un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Poi ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un peggioramento del tempo a partire da nord-ovest per il transito di un'area di bassa pressione, con fenomeni a partire appunto dai settori occidentali dalle prime ore della giornata. I rovesci coinvolgeranno soprattutto il nord-ovest e parte dell'Emilia-Romagna. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli ce l'ha di Trevi Meteo.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Che bel terrazzo!
13: Grazie!
12: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
13: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
12: Allora lo consiglio al vicino.
13: No!
12: Perché?
13: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
14: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
13: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
13: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: L'8 maggio il park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
4: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.

0: uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Sorry.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Seduti, seduti, seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi, avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 23:59.
4: La vita è fatta di...
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Europe Travel che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua l'offerta sulle prime 50 cucine. Metà cucina non la paghi. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Sorriso!
4: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.